0: ibibu n'ebisonyiwa eky'ebibi n'okuzuukirokw' emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.